vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: La canti, la balli, la ricordi.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Proprio oggi che era uscito il sole.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 4 luglio 2026,
3: 185esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Elisabetta e Santa Rossella.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elisabetta. Il nome ha origine aramaica e significa il Signore è giuramento. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra.
6: Accadde oggi.
7: Il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la Dichiarazione di Indipendenza. In essa 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiararono la propria indipendenza dall'impero britannico, esponendovi le motivazioni che le avevano indotte a questo atto. Con questo trattato nacquero quindi ufficialmente gli Stati Uniti d'America. La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta da Thomas Jefferson, che fu il principale redattore della prima bozza, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Il contenuto è suddiviso in tre parti: una dichiarazione di principi relativi ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse e circostanziate nei confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una formale dichiarazione di indipendenza.
8: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 4 luglio ricordiamo Gina Lollobrigida, Enrico Bertolino, Paola Concia.
9: Le frasi del cinema.
10: Come sono belle le donne quando decidono di fare l'amore tra poco. Dal film La tigre e la neve.
11: Proverbio del giorno.
4: Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce. Proverbio Thai.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 4 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
12: Gli astri parlano chiaro. Progetti e sogni vanno bene, a patto che si tratti di qualche cosa di realizzabile e non di impossibile. Situazione scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni e far fruttare il denaro. Toro, le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner e di non essere capito. A qualche altro invece la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Gemelli, giornata ricca d'opportunità e di promesse sul fronte professionale. Privilegiati dalla sorte saranno soprattutto coloro che operano nel settore del commercio. L'amore trionferà qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Cancro, dovrete solo allungare la mano e afferrare ciò che desiderate. Questo giorno è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. Se ve la sentite, iniziate anche un progetto di veloce realizzazione. Leone, cresce la tensione, forse, ma a dire il vero le contrarietà in campo professionale e affettivo ci sono. Niente di più, niente di meno di quelle che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi, ma la bella notizia sta nel fatto che in serata la situazione muterà e diventerà favorevole. Vergine, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro. Giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Bilancia, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non si escludono guadagni extra. Scorpione, il cielo odierno consiglia prudenza in tutte le faccende di denaro. Non che si debba raccomandarvelo più di tanto, visto che per voi la cautela nello spendere è la regolarità più che l'eccezione, ma in questo giorno farete bene ad essere particolarmente vigili. Sagittario, ad aiutarvi oggi ci penseranno gli astri. È il momento di muoversi in nuovi campi, esplorando diverse possibilità di lavoro. Gli orizzonti si allargano e nella vostra vita possono entrare persone, interessi e progetti ambiziosi. Capricorno, non è il momento migliore per stuzzicare la buona sorte. Attenti alle sfide che raccoglierete in questo giorno, potrebbero vedervi sconfitti su tutta la linea. A fine giornata la situazione migliorerà, ora dopo ora. Acquario, vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure. Le stelle vi rendono più entusiasti del solito e se avete un'attività commerciale o di rappresentanza, ne trarrete benefici. Pesci, il giorno è ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi. Per molti di voi il settore professionale è in grande evoluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ci attende una giornata di sabato con bel tempo, l'alta pressione rimonta un po' su tutta Italia, quindi anche sul comparto meridionale che ha vissuto qualche momento di instabilità. Quindi avremo tanto sole, protagonista di nuovo, clima estivo decisamente più gradevole. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 605

0: 58 potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente, in entrambe le direzioni, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
1: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
6: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
16: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
17: A Radio Puglia sono le 6 e 58 minuti.
18: Radio Puglia, meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ci attende una giornata di sabato con bel tempo, l'alta pressione rimonta un po' su tutta Italia, quindi anche sul comparto meridionale che ha vissuto qualche momento di instabilità. Quindi avremo tanto sole, protagonista di nuovo, clima estivo decisamente più gradevole. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bellette.
6: Io giallo, tu gialli.
3: Gialliamo!
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il Back

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Radio Puglia.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
7: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Ti vedo.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Sabato 4 luglio 2026,
4: 185esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Elisabetta e Santa Rossella.
6: L'onomastico.
7: Oggi è l'onomastico di Elisabetta. Il nome ha origine aramaica e significa il Signore è giuramento. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra.
8: Accadde oggi.
7: Il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la Dichiarazione d'Indipendenza. In essa 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiararono la propria indipendenza dall'impero britannico, esponendovi le motivazioni che le avevano indotte a questo atto. Con questo trattato nacquero quindi ufficialmente gli Stati Uniti d'America. La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta da Thomas Jefferson, che fu il principale redattore della prima bozza, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Il contenuto è suddiviso in tre parti: una dichiarazione di principi relativi ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse e circostanziate nei confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una formale dichiarazione di indipendenza.
8: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 4 luglio ricordiamo Gina Lollobrigida, Enrico Bertolino, Paola Concia.
8: Le frasi del cinema.
7: Come sono belle le donne quando decidono di fare l'amore tra poco. Dal film La tigre e la neve.
8: Proverbio del giorno.
5: Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce. Proverbio Thai.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
9: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 4 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete. Gli astri parlano chiaro, progetti e sogni vanno bene a patto che si tratti di qualcosa di realizzabile e non di impossibile. Situazione scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni e far fruttare il denaro. Toro. Le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner e di non essere capito. A qualche altro invece la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Gemelli, giornata ricca d'opportunità e di promesse sul fronte professionale. Privilegiati dalla sorte saranno soprattutto coloro che operano nel settore del commercio. L'amore trionferà qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Cancro, dovrete solo allungare la mano e afferrare ciò che desiderate. Questo giorno è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. Se ve la sentite, iniziate anche un progetto di veloce realizzazione. Leone, cresce la tensione, forse, ma a dire il vero le contrarietà in campo professionale e affettivo ci sono. Niente di più, niente di meno di quelle che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi, ma la bella notizia sta nel fatto che in serata la situazione muterà e diventerà favorevole. Vergine, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro. Giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Bilancia, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non si escludono guadagni extra. Scorpione, il cielo odierno consiglia prudenza in tutte le faccende di denaro. Non che si debba raccomandarvelo più di tanto, visto che per voi la cautela nello spendere è la regolarità più che l'eccezione, ma in questo giorno farete bene ad essere particolarmente vigili. Sagittario, ad aiutarvi oggi ci penseranno gli astri. È il momento di muoversi in nuovi campi, esplorando diverse possibilità di lavoro. Gli orizzonti si allargano e nella vostra vita possono entrare persone, interessi e progetti ambiziosi. Capricorno, non è il momento migliore per stuzzicare la buona sorte. Attenti alle sfide che raccoglierete in questo giorno, potrebbero vedervi sconfitti su tutta la linea. A fine giornata la situazione migliorerà, ora dopo ora. Acquario, vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure. Le stelle vi rendono più entusiasti del solito e se avete un'attività commerciale o di rappresentanza, ne trarrete benefici. Pesci, il giorno è ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi. Per molti di voi il settore professionale è in grande evoluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: e tradizioni. La rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e tradizioni. Il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: A Radio Puglia sono le ore 8.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ci attende una giornata di sabato con bel tempo, l'alta pressione rimonta un po' su tutta Italia, quindi anche sul comparto meridionale che ha vissuto qualche momento di instabilità. Quindi avremo tanto sole, protagonista di nuovo, clima estivo decisamente più gradevole. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: scegli il materasso che vuoi tu. Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 4 luglio 2026, 185esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Santa Elisabetta e Santa Rossella.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elisabetta. Il nome ha origine aramaica e significa il Signore è giuramento. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra. Accadde oggi. Il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la Dichiarazione di Indipendenza. In essa 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiararono la propria indipendenza dall'impero britannico, esponendovi le motivazioni che le avevano indotte a questo atto. Con questo trattato nacquero quindi ufficialmente gli Stati Uniti d'America. La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta da Thomas Jefferson, che fu il principale redattore della prima bozza, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Il contenuto è suddiviso in tre parti: una dichiarazione di principi relativi ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse e circostanziate nei confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una formale dichiarazione di indipendenza.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 luglio ricordiamo Gina Lollobrigida, Enrico Bertolino, Paola Concia.
2: Le frasi del cinema.
0: Come sono belle le donne quando decidono di fare l'amore tra poco. Dal film La tigre e la neve.
2: Proverbio del giorno.
1: Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce. Proverbio Thai.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 4 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
5: Gli astri parlano chiaro. Progetti e sogni vanno bene, a patto che si tratti di qualche cosa di realizzabile e non di impossibile. Situazione scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni e far fruttare il denaro. Toro, le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner e di non essere capito. A qualche altro invece la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Gemelli, giornata ricca d'opportunità e di promesse sul fronte professionale. Privilegiati dalla sorte saranno soprattutto coloro che operano nel settore del commercio. L'amore trionferà qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Cancro, dovrete solo allungare la mano e afferrare ciò che desiderate. Questo giorno è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. Se ve la sentite, iniziate anche un progetto di veloce realizzazione. Leone, cresce la tensione, forse, ma a dire il vero le contrarietà in campo professionale e affettivo ci sono. Niente di più, niente di meno di quelle che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi, ma la bella notizia sta nel fatto che in serata la situazione muterà e diventerà favorevole. Vergine, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro. Giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Bilancia, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non si escludono guadagni extra. Scorpione, il cielo odierno consiglia prudenza in tutte le faccende di denaro. Non che si debba raccomandarvelo più di tanto, visto che per voi la cautela nello spendere è la regolarità più che l'eccezione, ma in questo giorno farete bene ad essere particolarmente vigili. Sagittario, ad aiutarvi oggi ci penseranno gli astri, è il momento di muoversi in nuovi campi, esplorando diverse possibilità di lavoro. Gli orizzonti si allargano e nella vostra vita possono entrare persone, interessi e progetti ambiziosi. Capricorno, non è il momento migliore per stuzzicare la buona sorte. Attenti alle sfide che raccoglierete in questo giorno, potrebbero vedervi sconfitti su tutta la linea. A fine giornata la situazione migliorerà, ora dopo ora. Acquario, vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure. Le stelle vi rendono più entusiasti del solito e se avete un'attività commerciale o di rappresentanza, ne trarrete benefici. Pesci, il giorno è ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi. Per molti di voi il settore professionale è in grande evoluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: pietra per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
11: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
12: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
14: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
15: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
16: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
17: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza. Sì.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
16: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
17: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
18: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
19: Radio Puglia News.
20: Buongiorno da Daniele Ovalli. Gli Stati Uniti hanno aperto le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Forte messaggio di Papa Leone XIV che ieri nel discorso di accettazione della Liberty Medal ha ricordato i 250 anni del paese in cui è nato, sottolineando in videocollegamento con Filadelfia gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. E oggi 4 luglio il pontefice è in visita pastorale a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Fitta l'agenda di Prevost che arriva in questi minuti all'aeroporto, prima la visita al cimitero, all'area dedicata ai migranti che hanno perso la vita in mare, poi l'omaggio alla Porta d'Europa e la benedizione al molo Favaloro della targa che lo intitola Papa Francesco. Momento clou, la messa alle 10:30. Una visita pastorale che sottolinea il Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, e anche un messaggio contro la remigrazione.
21: Il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero. Il messaggio è chiaro. Questa libera scelta di essere a Lampedusa, a me sembra una scelta che, volenti o nolenti, dà un segnale forte.
20: E negli Stati Uniti sono partite le celebrazioni del 4 luglio a 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump li ha celebrati ai piedi del monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti di quattro presidenti americani, nel discorso lunga esortazione agli Stati Uniti a difendere la propria identità. Siamo il paese più forte e potente della terra, ora siamo sotto attacco del comunismo, ha detto, sottolineando la più grande minaccia viene da chi non vuole lavorare e da immigrati che delinquono. Mondiali di calcio, l'Argentina batte 3-2 Capoverde ai supplementari e accede agli ottavi. Ad aprire le marcature di Lionel Messi, passaggio del turno anche per la Colombia che batte il Ghana 1-0. E accede agli ottavi anche l'Egitto che supera l'Australia ai rigori 5-3 dopo l'1-1 fissato al 90esimo e al termine dei supplementari. Al via oggi l'edizione numero 113 del Tour de France. Il grande favorito è lo sloveno Pogacar, l'Italia punta su Filippo Ganna. Per le cronometro, Gerardo De Vivo.
1: Da Barcellona a Barcellona, una cronometro a squadre di 19,6 km. Si parte così e quando c'è da lottare con le lancette, in primo piano Filippo Ganna. Aspettando la crono individuale nella 16ª tappa, suo terreno di caccia, il fuoriclasse azzurro della lotta contro il tempo guida la sua squadra, capitanata da Bernal e Aresman. Uomini di classifica nel Tour dal pronostico scontato alla vigilia, Tadej Pogacar, quattro volte vincitore le ultime due di fila, va a caccia di un pokerissimo da leggenda, lo sloveno favorito, gli altri ad inseguire, a iniziare da Jonas Vingegaard, vincitore del Giro, seguito da Remco Evenepoel e dalla Speranza Transalpina, Paul Sexas. Pattuglia azzurra esigua, solo 12 al via. Ganna a parte, seguiamo il sempiterno Damiano Caruso, Davide Piganzoli, reduce da un buon Giro d'Italia, e la voglia di riscatto di Antonio Tiberi. 21 le tappe, 3.333 i chilometri da percorrere prima dell'arrivo del 26 luglio a Parigi.
20: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
19: Radio Puglia, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Puglia Basilicata ci attende una giornata di sabato con bel tempo, l'alta pressione rimonta un po' su tutta Italia, quindi anche sul comparto meridionale che ha vissuto qualche momento di instabilità. Quindi avremo tanto sole, protagonista di nuovo, clima estivo decisamente più gradevole. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
19: Rewind.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito

0: Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia.
1: Buongiorno, buon sabato mattina ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Cominciamo bene, ridendo, è vero?
2: Sì, noi ridiamo sempre.
1: Siamo allegri, buongiorno, grazie Anna per avermi mandato tuo marito, diciamolo subito, dai. Tra amiche ragazzi, funziona così, ci si presta anche i mariti. Lo sapevi Antonio?
2: No.
1: Ecco, vedi, ora lo sai. Ti vedo sconvolto. Buon
2: sì,
1: sabato
2: dormendo,
1: mattina, come stai? Tutto bene?
2: Ma a me tutto procede come deve
1: come
2: procedere.
1: Come deve procedere, va
2: un
1: bene.
2: Po' di sonno,
1: per il momento,
2: solito,
1: perché
2: però
1: non sai ancora cosa ti aspetta in questa mattinata insieme. Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Puglia, questo è Spazio Mattina, come avete capito, in compagnia di Rosangela e Antonio.
2: Brava. Noi vi aspettiamo, fateci sapere insomma che cosa state
1: cosa
2: facendo.
1: Cosa state facendo, esatto,
2: intanto,
1: in questo sabato mattina, bollente direi, è vero?
2: Sì,
1: bello
2: c'è
1: caldo, dai.
2: C'è un po' di venticello, bello, e sì, si
1: ma
2: sta molto meglio.
1: Ma pare ritornerà il caldo, quello tropicale.
2: Speriamo di no, dai.
1: Sì, dai, però ora ci deve essere il caldo, Antonio. Comunque è una delle cose di cui parleremo questa mattina.
2: Certo.
1: Restate con noi, non vi muovete, eh.

0: Beh, devo dire che abbiamo cominciato alla grande, no?
1: Perché, senti, Antonio? Perché?
0: Senti,
1: dai.
0: Senti.
2: Buongiorno, Radio Puglia. Rosangela, ma questo Antonio mo qua è del mestiere?
1: Non hai idea neanche di quanto lui sia del mestiere, ragazzi.
0: No, diciamolo.
1: Devo comunicare che qui me li stanno facendo provare tutti, che detto così sembra proprio brutto, però è vero, me li stanno facendo provare tutti gli speaker, i registi, tutti qua, ma non hanno capito che il mio amore è uno solo, è lui che ora è in vacanza con la moglie.
0: Sì,
1: in vacanza con la moglie, mi ha lasciato. Maurizio, dove sei? Più tardi lo chiamiamo. Però spero che anche lui senta la mia mancanza. Io sto proprio male senza di te, te lo dico.
3: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Ah, una canzone fantastica.
1: Ah, è vero. Abbiamo cominciato proprio alla grande. Sì. Ricordiamo che sarà una mattinata interessante insieme. Avremo tante notizie musicali di cui parlare, ma soprattutto io oggi voglio parlare proprio dei rapporti di coppia tra marito e moglie. Oggi ti sforno. Caro Antonio, cavoli tuoi. Non so se ti è convenuto venire a stare con me stamattina.
0: Non so. Io mi diverto.
1: Sì, ma anch'io. Ricordiamo la cosa più importante, ovvero il nostro numero telefonico con il quale avete la possibilità di interagire con Radio Puglia attraverso il 333-166-5757. Per interagire, intanto cominciate a dirci come state, cosa state facendo in questo sabato mattina bollente di luglio.
0: Radio Puglia.

0: posso offrire solo un fiore.
1: Una canzone di Gianni Togni del 1980.
2: Ah, eravamo proprio dei fanciulli, vero Antonio? Pio Pinino.
1: Però è una canzone che piace,
2: attuale, ancora piace moltissimo. Io comincerei con i saluti di questo sabato mattina.
1: Vai.
2: Devo dare il nostro buongiorno ad Antonio, Luana e Loreta, Federica. Tanti tanti auguri. Questo messaggio arriva dalla sua mamma Francesca, che dice: fate gli auguri alla mia principessa da parte mia, da parte di papà Mario, il fratello Piero e Marica e il suo fidanzato Giovanni. Auguri piccola, ti faccio anch'io tanti auguri Federica, un bacione da parte mia. E poi dobbiamo fare ancora auguri ad Uccia dai figli Lorenzo e Anastasia e i nipoti Stefano e Marica. E poi c'è Angelo da Noi Cattaro che ci scrive per mandare un bacio alla sua, a sua figlia Giusiana, impegnata nel lavoro della cinellatura. Che bel lavoro, eh?
1: Si comincia adesso.
2: Impegnativo, è vero, anche perché loro sono sotto i tendoni, per cui tanto caldo, tanta afa, tanti ghiaccioli, tanta frescura vi mandiamo ragazzi, tanti baci da Radio Puglia.
1: Intanto volevo intanto salutare tutti coloro che sono sintonizzati sulla radio, chi ci porta nelle proprie auto, chi negli esercizi commerciali, quindi salutiamo tutti. Hai visto che base ti ho messo?
2: Che bravo. Antò, fammi salutare tutti gli esercenti, no? Sì. Tutti quelli che stamattina non mi vedranno nei loro negozi, tutti i supermercati, tutti i negozi di casalinghi, oppure anche i bar, perché devi sapere che io bevo molto caffè, anche. Per cui giro, sì, diversi bar.
1: Io ti ho detto vuoi il caffè, tu hai detto
2: vero,
1: no, l'ho già preso.
2: Avevo appena fatto, ma non ti preoccupare, rimedieremo Antonio.
1: Va bene, andiamo avanti. Volevo salutare la piccola speaker.
2: Ma lo sai che lo stavo pensando, perché la canzone che
1: no,
2: viene...
1: No, perché me l'ha richiesta.
2: È vero? Ciao Bea, stamattina ci sono io col tuo papà. Ma mamma dov'è? Scommetto che è al parrocchiere, vero?
1: No, lavora, oggi lavora.
2: Ah, è al lavoro, quindi non ci ascolta. Va bene, dai, fa niente. Poi le mandiamo una registrazione. Tutta per te, piccola Bea. Buongiorno.

0: Buongiorno, condivido con te, anche a me mi manca molto il mio Maurizio. Sto male quando non lo sento.
1: Scusami,
0: vi abbraccio tutti e saluto Anna R. Milli,
1: ce n'è un altro, Michelina,
0: e Grazia di Palese. Vi abbraccio tutti, vi voglio bene. Ciao, da Rosaria da Bari.
1: Rosaria, resta in ascolto perché più tardi lo chiamiamo, certo, ve lo faccio ascoltare in diretta. Vediamo.
2: Beato lui.
1: Sta in vacanza con la moglie, capito? Per chi non lo sapesse, io ho appena detto che mi ha abbandonata, il mio uomo preferito qui di Radio Puglia mi ha abbandonata per andare in vacanza con la moglie. Vabbè, pazienza,
3: quando
1: ci sta, dai.
3: Il leone non si può parlare.
4: Radio Puglia. So di

0: Annalisa, canzone,
1: canzone
0: estiva.
1: Estiva, che poi di estivo non ha praticamente nulla questa canzone, lo diciamo tutte le volte. Allora, noi abbiamo parlato dell'acinino, Antonio, sì. E c'è Angela che dice: ragazzi, ne so qualcosa, è davvero faticosissimo. Tu sei mai stato all'acinino?
0: No, io non ho mai fatto acinino, ho fatto
1: perché
0: altro.
1: Diciamo che in gioventù è un'attività che un po' tutti quanti, in tanti, hanno
0: sì,
1: svolto.
0: Io ho fatto altro.
1: Hai fatto altro, però l'acinino ti manca.
0: Ho fatto il cameriere, dai.
1: Cameriere, poi, dai, e racconta, racconta.
0: E poi ho cominciato a fare il DJ.
1: Il DJ, come altri lavori, fai anche qualcosa in casa, giusto? Perché ridi? Qualcosa in casa la fai?
0: Sì, stiro.
1: Stiri, bravo. Poi, lavi, bravo. Poi. E dopo che hai stirato, la roba la rimetti a posto, giusto?
0: Beh, è chiaro, le mie camicie sì.
1: Ma voglio sapere una cosa, ma gli armadi li chiudi o no?
0: No.
1: Ma com'è sta
0: quelli
1: storia?
0: Quelli rimangono sempre aperti.
1: E com'è sta storia? Ragazzi,
0: non
1: ma perché
0: so,
1: non chiudete gli armadi? Io c'è Anna, che ovviamente è mia ma amica.
0: Ma anche tuo marito lascia aperti gli armadi?
1: No, noi non abbiamo gli armadi.
0: Oh.
1: Perché la cabina armadio, non sto scherzando. Cioè, non ho, ecco, le ante agli armadi, quindi non ho questo problema. Io so che tu hai questo piccolissimo difetto che non chiudi gli armadi. Vedi che noi ci siamo messe d'accordo, però
0: anche,
1: io stamattina
0: anche mia figlia dice: papà, chiudi gli armadi.
1: Hai visto? Ce ne hai due donne. Però io stamattina voglio essere amica tua, Antonio.
0: Sì.
1: Troviamo un difetto ad Anna? Una cosa che non fa Anna, qual è? Una mancanza. Dai, troviamola.
0: Lascia tutto in mezzo.
1: Lascia tutto in mezzo, Anna. Spero che tu non sia all'ascolto, ma io devo dare spazio anche ad Antonio. Abbiamo trovato un difetto ad Anna. Lascia
0: sì,
1: tutto in mezzo.
0: Poi dice me, capito?
1: Vabbè, però io vorrei invitare, guarda, attraverso questo piccolo sketch, piccolo giochetto che abbiamo fatto io e te, ma che poi è tutto vero, perché Anna mi ha detto che tu hai questo piccolo vizio, insomma, lasci gli armadi aperti. Ragazzi, c'è un difetto nei vostri partner? Che cosa? Qual è quella cosa che non fanno, che vorreste voi facessero? Anna dice che Antonio non chiude gli armadi. Antonio dice che Anna lascia tutto in mezzo. Il vostro partner cosa fa?
0: Cosa fa? Cosa fa? Vediamo, vediamo.
1: O cosa non fa? Al 333-166-5757 interagite con Rosangela e Antonio.
0: So. Ma che mi piace questa canzone?
1: Tiki tiki tiki tiki tiki tiki.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
12: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
11: Ah, impossibile.
12: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

Buongiorno Radio Puglia, sono Melissa da Modugno. Complimenti, siete i migliori. Vorrei far mandare un saluto da a Francesco di Beat Live. E poi mi puoi mettere la canzone Bad Bad di Shiva?

0: Allora, abbiamo accontentato la piccolina.
1: La piccolina che non ricordo come si chiama, che andava accontentata fosse solo per il fatto che ha detto che siamo i migliori, vero Antonio?
0: Sì. Però c'è un'altra piccolina, ti volevo far ascoltare.
2: Vai. Saluto i miei follower, voglio quattro scimmie.
1: Chi è lei? Ciao. È sempre Bea? Ecco, non l'avevo riconosciuta, perdonami. I suoi follower, è convinta la ragazza, bisogna essere convinti, quello è importante. Allora ti dicevo Antonio che come tutti i giorni in cui io sono a Radio Puglia, devi sapere che fornisco una ricetta.
0: Che ricetta? Allora, oggi
1: faremo fra poco, non è una ricetta che insomma che degusteremo insieme oggi, ahimè, perché qui siamo a dieta strettissima, ma la prepareremo per domani.
0: Lasciamo
1: oggi
0: stare, perché poi ti devo raccontare una cosa che è successa ieri.
1: Ok. Non vedo l'ora di ascoltarla. No. Al ristorante, perché tu sei sempre al ristorante. Non deve essere facile per chi lavora in un ristorante come te doversi mantenere, quindi magari dover rispettare un regime alimentare.
0: Siccome ieri era abbastanza tardi, insomma, allora la bimba aveva fame e allora siamo andati un attimo a mangiare una cosina. Okay. Però poi ti racconto quello che è successo.
1: Va bene, il seguito lo diremo dopo. Io
0: a
1: intanto,
0: proposito di dieta.
1: Okay. Esatto, io vi invito a rimanere sintonizzati perché come sempre, ragazzi, alle 10:30 vi fornirò la mia ricetta. Quest'oggi tocca ad un tiramisù alle fragole.
0: Mm.
1: Che desiderio. Lo preparo domani, Antonio.

0: Allora, dicevamo Antonio, questa mattina abbiamo cominciato il nostro programma insieme, la nostra prima volta insieme, parlando di quello che non va nel nostro partner. Sono diversi, insomma, i messaggi che sono arrivati, ma io vorrei entrare un po' più nello specifico con te.
1: Perché
0: devi sapere, come sicuramente lo sai, insomma, che in ognuno di noi c'è una parte del sesso opposto. Quindi mi spiego meglio: tu che sei un uomo, hai sicuramente, insomma, una parte femminile, esatto, così come anch'io, che sono una donna, ho una parte maschile. In che cosa si traduce? Insomma, di solito la parte femminile è quella più legata all'emotività, insomma, alla sensibilità. Magari quella maschile invece è un po' più legata alla praticità, alla forza, alla dinamicità, al coraggio. Allora vorrei farti un'ulteriore domanda a te, che poi rivolgiamo ovviamente ai nostri ascoltatori. C'è una parte maschile che vorresti la tua partner, che in questo caso noi conosciamo benissimo, è Anna, avesse? Quindi magari fosse magari un po' più dinamica, un po' più pratica, un po' più, vedi, ti sto dando dei, non lo potete vedere, ragazzi,
1: no,
0: non
1: perché
0: riuscite a vederlo,
1: no, ti spiego, nel senso,
0: ci vorrebbe un video in questo momento,
1: nel senso che lei è già 3000, quindi tanto di maschile, quindi basta così.
0: Questo uomo è troppo innamorato,
1: no, è così, guarda, fidati.
0: mi fido, ci mancherebbe, anche perché io, insomma, non la conosco da questo punto di vista. Io la conosco come collega, ma non la conosco come donna, come moglie soprattutto. Però nella maggior parte dei casi, insomma, gli uomini dicono: magari vorrei che la mia partner, che sia, insomma, moglie o fidanzata, indifferente, fosse un po' più dinamica, fosse un po' più pratica, fosse un po' più coraggiosa. Vedi, vedo che cominciano ad arrivare i primi messaggi. Invece magari noi donne ci lamentiamo che i nostri uomini magari devono essere un po' più sensibili, un po' più attenti ai dettagli. Ma come, non ti sei accorto che sono andata dal parrucchiere? Tu magari sei stato 7 ore al parrucchiere lì a farti non solo la piega, la tinta, hai cambiato il colore, hai tagliato i capelli, e lui neanche se ne accorge. Ragazze, capita anche a voi, ragazzi, capita anche a voi. Fatecelo sapere se volete al 333-166-5757. Stamattina avete la possibilità di dire la vostra attraverso Radio Puglia.

0: La canzone di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, canzone fantastica.
1: Hit Parade, dire. Questa nuova, insomma, collaborazione. A me piacciono tantissimo le collaborazioni, le voci maschili e femminili insieme, Antonio. Allora, sì. Ricordiamo per chi si fosse collegato solo ora che siete in compagnia di Antonio e Rosangela, questa sì. Nuova coppia formata, sì, oggi ci stanno provando, insomma, a trovarmi il sostituto, ma non ci riescono proprio. Perché il mio amore preferito
0: è in
1: dov'è?
0: Vacanza.
1: Con chi?
0: Con la moglie.
1: Esatto. Mamma mia, guarda, detto così, Maurizio, mai visto? Nessuno ti ha fatto, no. Neanche Angela della squadra di bagno ti ha mai fatto questa dichiarazione. Ricordiamo che tra poco lo chiameremo, ricordiamo anche tante altre cose, che alle 10.30 daremo la ricetta e tra poco leggeremo i vostri messaggi arrivati in merito all'argomento di cui stiamo parlando oggi, perché oggi vi abbiamo fatto una domanda particolare: qual è la parte femminile che manca al vostro partner e qual è la parte maschile che manca alla vostra partner?
2: Radio Puglia.

0: prendi?
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: Dai, siamo i migliori.
1: Sì.
0: La radio migliore.
1: La radio migliore, ma non solo, a mio avviso, il fascino della radio, nessun altro mezzo di comunicazione potrà, è vero, sei d'accordo con me?
0: Assolutamente sì.
1: È troppo bello. Allora, dobbiamo fare dei saluti su questo The Best di Tina Turner. Salutiamo zia Tonia, Rossella, Mina e Josephine da parte di Vecchione. Poi arriva un saluto anche da parte di Domi, che ci scrive da Bitonto. Io poi devo fare una dedica speciale, prima di tutto devo leggere questo messaggio che è arrivato da parte di Enzo ed Angela. Loro hanno festeggiato ieri i loro 50 anni di matrimonio, penso, Antonio.
0: Auguri.
1: Che traguardo e che bellezza. Dice: buongiorno Rosangela, stiamo rientrando a casa, vogliamo ringraziare tutti amici e parenti, figli e nipoti attraverso Radio Puglia per la bellissima serata, grazie a tutti da Angela ed Enzo. Io a quella serata c'ero e ti dico che guardare due occhi, due sguardi come quelli loro, come si sono guardati, insomma, dopo 50 anni di matrimonio è tanta roba. Ancora auguri ragazzi.

0: Bello, celebrare l'amore dopo 50 anni di matrimonio, che coraggio!
1: Fantastica anche l'interpretazione di Alessandra Amoroso.
0: Esatto, sì, sì, sì, è bello, vero, bello, vero, bello, vero,
1: bello. Bene, allora. Ricordiamo i nostri numeri telefonici per
0: ricordiamo esatto
1: noi.
0: Il nostro numero telefonico WhatsApp 333-166-5757 per inviarci il vostro vocale oppure il messaggio scritto. E tra pochissimo, ragazzi, sì, vi darò la ricetta del tiramisù alle fragole. Cominciate a prendere carta e penna.
2: Non possiamo piacere a tutti, perché se uno piace a tutti.
3: Buongiorno da San Nicandro di Bari, saluti a Murasi Gengian, se sta ascoltando.

0: lasci le cose in mezzo, no mamma.
1: Non song come latte, non son nata cioccolata.
2: Capito? La voce della verità, la bocca della

0: La baciata alle 10:37.
1: L'orario preciso in cui noi diamo la ricetta. Sì. Intanto voglio ricordare l'evento di questa sera, che sarà praticamente un tuffo negli anni Ottanta, perché si chiama Back to the Future. Hai visto come lo dico bene, Antonio? Allenata proprio
0: ho visto la locandina, fantastica.
1: Tea e tutta l'animazione di Radio Puglia vi aspetta a Castellaneta Marina, ragazzi, per una serata esplosiva. È una serata che si va ad incastrare nell'ambito di una rassegna dedicata proprio al centenario di Rodolfo Valentino. Questa sera lo spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, come ti dicevo, spettacolo per bambini, bolle giganti di sapone, c'è Giuseppe e tutto il resto, insomma, dello staff. Ma non solo, baby dance, social dance, di tutto di più, ragazzi.
0: DJ set,
1: esatto, ad oltranza. Noi vi aspettiamo, noi di Radio Puglia vi aspettiamo questa sera a Castellaneta Marina dalle 20 in poi. Ora non ho la locandina, tu riesci a vedere l'orario. Lo spettacolo si chiama Back to the Future, ragazzi, mi raccomando, non mancate. Intanto
0: ore 21:30,
1: ok. Intanto io, come vi avevo anticipato, vi fornisco la ricetta molto velocemente. Savoiardi, 150 grammi di zucchero, 60 ml di limoncello, delle foglie di menta che poi eventualmente vi serviranno per una decorazione, 350 grammi di fragole, 3 uova e 250 grammi di mascarpone. È molto semplice. La prima cosa che dovete fare, ovviamente, è tagliare le fragole e metterle a macerare con il limoncello e 50 grammi di zucchero. Ovviamente poi si creerà un liquido che servirà per inzuppare, come lo dico bene, che bello, inzuppare, bravo, è l'idea che proprio ci piace, noi che siamo a dieta, pensare quanto è buono inzuppare il biscottino. Antonio, a tra poco ci censura. Allora, dicevo, la prima cosa, montare gli albumi a neve, poi aggiungere lo zucchero e lavorarli fino a che non diventa una crema, unire i tuorli e il mascarpone, ovviamente il tutto con una spatola. È chiaro che nel liquido, come dicevamo prima, che si è creato nel macerare le fragole, dovrete per l'appunto bagnare i savoiardi e procedete con la preparazione, insomma, classica del tiramisù. Quindi uno strato di savoiardi, l'altro di crema e l'altro di fragole, fino ad ultimare il vostro dolce. Ovviamente quando vi pare a voi lo servite, lo mangiate, come al solito, come vi dico sempre, fate sapere.

0: la pietra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
10: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Che è successo stamattina, Rosangela, a bagnare il biscottino, a inzuppare il biscottino, come mai?
1: E quella è la nostalgia di Maurizio.
2: Infatti stavo pensando una cosa, se c'era Maurizio oggi, non so,
1: ecco.

0: Allora c'è il nostro amico Enrico che scrive: spunza spunza, Maurizio ha creato un mostro. Hai capito? Beh ragazzi, per me è un complimento.
1: questa è bella, spunza spunza.
0: Esatto, esatto. Poi dobbiamo salutare, ragazzi, vi dovete firmare, che sennò diventa complicato per noi. Silvana, ciao, saluto alla banda dell'Acinino di Valenzano con una nota, ciccalor. Beh, è vero, immagino ragazzi. Intanto poi, come abbiamo detto questa mattina, noi, per ritornare un attimino seri, vi abbiamo chiesto di farci sapere qual è la parte femminile o quella maschile che manca rispettivamente nel vostro partner o nella vostra partner. Ci ha scritto Anna da Bitonto e dice: detto bene, mio marito Christian non si accorge neanche se cambio colore di capelli. E dai, ma io non ci credo, dai ragazzi. E poi c'è Massimo che dice: la parte maschile che manca a mia moglie è legata alla puntualità, è sempre in ritardo almeno di mezz'ora. Sì, vabbè, dai, ma scusate ragazzi, non possiamo mica generalizzare. Per esempio, io sono una puntualissima, Te come sei, Antonio?
1: No, sono molto puntuale.
0: Io ragazzi faccio fatica a trovare difetti qui a sto ragazzo.
1: Io stavo ridendo perché mi è venuta in mente una cosa che devo proporre, insomma, un nuovo jingle.
0: Cioè?
1: Spunz, spunz!
0: È vero! Maurizio Di Bari, sei all'ascolto, hai visto? Ho imparato bene, sto imparando da te. Comunque io voglio ricordare che tra poco lo contattiamo, ma non solo, tra poco daremo spazio anche ai compleanni di questo sabato 4 luglio e avremo ancora tanti biscottini da inzuppare. Ah no, che sto dicendo? Restate lì voi, non vi muovete.

Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia.

0: Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it. Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Leonardo, prendi pillola pressione!
12: Dalla monna alla nonna Lisa.
11: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
12: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
11: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
13: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
11: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: E stiamo provando a metterci in contatto con il primo compleanno di questo sabato 4 luglio. Intanto io devo ripetere un saluto perché non è stato ascoltato, quindi facciamo gli auguri a Duccia da parte dei figli Lorenzo e Anastasia e i nipoti Stefano e Marica. Un bacione a te, tantissimi auguri Uccia.
1: Pronto?
0: Intanto, esatto, il nostro amico Pino non risponde. Evidentemente, insomma, il giorno del compleanno si è occupati, caro Antonio. Magari si sta in giro a scegliersi il proprio regalo. Intanto facciamo gli auguri a Pino da parte dei suoceri Nicola e Anna. Buon compleanno dai tuoi suoceri che ti amano come un figlio.
1: Auguri!
0: Io approfitterei a salutare anche la suocera, appunto, la nostra cara adorata amica Anna R, che è sempre al nostro ascolto. Ti abbraccio tantissimo, cara Anna.
1: Ok, voi continuate ancora a mandare i vostri messaggi al 333-166-5757. Io volevo fare un saluto particolare.
0: Vai, vai Antonio, vai.
1: Al panificio La Porta Vecchia.
0: Dove? A Monopoli.
1: Sì, loro ci stanno.
0: Che desiderio, mamma mia.
1: Ci stanno ascoltando e anche, guarda, lavorare in un forno non è semplice.
0: Lo posso immaginare, lo posso immaginare, anche perché, insomma, sono a stretto contatto per l'appunto con queste temperature altissime. Non deve essere semplice, vabbè.

0: io sto provando a contattare una persona per noi speciale, dai, diciamolo. Vediamo, speriamo se che ci risponde. Lei si chiama Denise. Ci sei, Denise? Ci sei? Vabbè, intanto Denise.
1: Oggi dormono tutti.
0: Eh sì, il sabato si dorme, Antonio. Non lo sai, intanto ci è arrivato un messaggio da Stefano che ci scrive dal Lussemburgo. Dice: volevo salutare mamma Domenichella, papà Luigi, le mie sorelle Franca e Marcella. Un saluto soprattutto a voi che ci fate tantissima compagnia. Lui si trova a Lussemburgo, ma i suoi parenti per l'appunto sono di Putignano e Castellana. Ti abbracciamo fortissimo. Devo fare anche tanti auguri che mi sono sfuggiti. Vabbè, poi riproveremo a chiamare Denise. Ad Amalia, che mi ha scritto questa mattina per dire: Rosangela, oggi è il mio compleanno. Tanti tanti auguri da parte mia e da parte ovviamente di tutti noi di Radio Puglia, e salutare Antonella dalla squadra di Vagno che dice: stiamo facendo la Cinino. Perdonatemi, mi erano sfuggiti i messaggi. Intanto voi continuate, perché prima o poi ce la faccio a leggerli tutti. 333-166-5757 per interagire con Radio Puglia qui a Spazio Mattina, questa mattina in compagnia di Antonio e Rosangela.

0: un po' di movimento, un po' di anni
1: 90. Un po' di anni 90, anche perché diciamocelo, oggi è sabato e stasera si balla, eh?
0: Certo.
1: Si
0: certo.
1: Balla per forza, dovete venire a trovarci a Castellaneta Marina, ragazzi, perché questa sera, come vi abbiamo già detto, vi aspetta Back to the Future, un tuffo negli anni 80, non solo 90. Ma altrettanto bello, abbiamo detto, tanto spettacolo innanzitutto per i bambini con le bolle giganti di sapone, la baby dance, la social dance e il DJ set.
0: Ad sicuramente non mancherà questa canzone.
1: Che dici?
0: Non no, può mancare, no,
1: no, no. Sicuramente non mancherà la nostra, la persona più esplosiva di Radio Puglia. Chi è? È lei, la nostra Tea la Zia, vi farà scatenare questa sera a Castellaneta Marina. Vi aspettiamo per lo spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future.
2: Radio Puglia,

0: C'è stato chi giustamente mi ha chiesto: ma dove si svolge questa sera lo spettacolo a Castellaneta Marina? Saremo in piazza Kennedy, per l'appunto Castellaneta Marina, dalle ore 21 in poi. Back to the future, ma non piace dirlo, mamma mia, da morire, come mi piacerà scatenarmi stasera. Ancora messaggi e ancora chiamate questa mattina alle quali non abbiamo risposto. Quanto è brutto, quando non ti rispondono al telefono, è vero, Antonio?
1: Forse starà facendo
0: a te, Anna,
1: parrucchiere.
0: Il parrucchiere, Denise.
1: Mia moglie, parrucchiere, mia moglie mi chiama 70 volte mia,
0: ecco.
1: 70 volte
0: Anna, loro. Ma sempre cose brutte c'è da dire, ragazzo. E va bene, dai, ma noi, Denise, insisteremo, perché dovete sapere che la nostra Denise è la compagna del nostro Danny, che oggi insomma festeggia il suo compleanno. Ci tenevamo a farle questa sorpresa, soprattutto a mandarle un messaggio dal suo Danny. Va bene, ritenteremo, saremo più fortunati, restate
1: sì,
0: lì.
1: Noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità.
0: La pubblicità, non vi muovete.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Buongiorno Radio Puglia. Se vieni in Serra alla Pietra c'è uno spettacolo meglio di quello che farete voi questa sera.

0: Senti, senti quest'audio.
1: Saturday night, eh? Vai, fammi ascoltare.
2: Buongiorno tesori miei, sì sì, in
1: amore,
2: sì sì,
1: in atto,
2: bellissimo,
1: appunto.
2: Inzuppare savoiardo,
1: ecco,
2: mamma
1: buongiorno,
2: mia, che desiderio,
1: buongiorno,
2: che mi hai fatto venire comunque.
1: Sì,
2: eh?
1: Buongiorno, buongiorno sì sì, anche a te, sì sì, mi fai pensare alla principessa, è vero?
0: Sì sì sì, assolutamente, assolutamente.
1: Alla principessa sì sì.
0: Dobbiamo salutare qualcuno?
1: Sì, dobbiamo salutare Mario.
0: Ce ne sono tanti,
1: che ci ha fatto delle una richiesta. Non appena possibile, Mario, ti accontenteremo. E poi arrivano degli auguri, anche che se con un po' di ritardo, da parte di Rosanna e Rocco. Auguri di buon compleanno, dicono al nostro figlio, che si trova a Stoccarda.
0: Auguri,
1: e lui è Nico da Stoccarda. Dice: anche se sei lontano fisicamente, siamo vicini col cuore. Allo stesso tempo è arrivato il messaggio di Nico, che scrive da Stoccarda per salutare la sua mamma Rosanna
0: in tempo reale
1: e sua sorella Luana.
0: Hai visto?
1: Noi accorciamo le distanze.
0: Siamo internazionali
1: qui a Radio Puglia, assolutamente.

0: Siccome andrà stavolta a sto giro, ci va bene.
1: So,
0: ci
1: noi
0: risponde.
1: Proviamo. Ci proviamo.
0: Stiamo provando a metterci in contatto con Piero. Ok. Perché abbiamo degli auguri da fargli, ovviamente. Non è che vogliamo rompere le scatole a tutte le persone. Intanto io lo dico, questi auguri arrivano dalla squadra Lella Giuliano, ma Piero evidentemente non può rispondere perché sta lavorando, si starà occupando di altro, non sappiamo, vabbè dai, non importa.
1: Esatto. Andiamo avanti.
0: Io lo dico sempre, no? Sai come si dice? C'è un detto che dice: porta chiusa, visita fatta. Tu lo conosci? Non lo conosci nessuno, sto detto.
1: No,
0: raga.
1: Questa cosa.
0: Questa ti mancava,
1: no, no,
0: hai visto?
1: No. Ripeti come?
0: Allora, porta chiusa, visita fatta. È un modo di dire. Intanto devo salutare una nostra carissima amica, affezionata ascoltatrice. Lei si chiama Arianna e sì, ci scrive da Martina Franca. Dice: ehi ragazzi, buongiorno. Fervono qui i preparativi. Fra qualche giorno apro le porte alla mia pasticceria. Ma io sono felicissima per te, Arianna, perché devi sapere, Antonio, che Arianna è stata qui, ci ha portato la sua fantastica focaccia, la sua allegria, il suo sorriso. Lei è la sua mamma, è una giovanissima ragazza.
1: Ma andiamo a trovare subito.
0: Ti verremo a trovare, ma soprattutto un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi di Radio Puglia. Ti abbraccio, Arianna, tanta tanta fortuna.

0: un'altra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
6: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
10: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
11: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
12: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
13: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
14: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
13: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
14: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
13: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 185 24 14. Scopri di più su metalgm.it.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: applicazione. Poi vorrei telefonare, mi dovrei un po' sfogare.
1: E che sono sta geloso.
2: Non ci vogliono sentire.
1: Niente, stamattina non ci voglio sentire, Antonio.
0: Quasi quasi cado in
1: piedi. Vabbè.
3: Pronto?
2: Pronto?
1: Lisa?
3: Chi parla?
1: Ciao, sono Rosangela, ti sto contattando da Radio Puglia, sei in diretta. Buon compleanno.
3: Grazie.
2: Auguri.
3: Grazie.
1: Stavi lavorando? Lisa?
3: Sì, sto lavorando.
1: Ma stai lavorando o che stai facendo? L'accinino, giusto?
3: Sì.
1: L'accinatura, si chiama così?
3: Sì.
1: Senti, ma quanto è pesante sto lavoro?
3: Tanto.
1: Lo sappiamo,
3: tanto.
1: Va bene, noi ti siamo vicini, soprattutto ti sono vicini i tuoi colleghi che ti fanno questa sorpresa oggi per farti tanti auguri qui in diretta su Radio Puglia.
3: Ok, grazie.
1: Una nota, grazie per i cornetti, ovviamente questo lo dicono loro, non lo diciamo io Antonio perché qui non è arrivato nulla.
3: Ho capito, giusto. Va bene.
1: Se tu hai mandato qualcosa, sappi che
2: qua non è arrivato niente.
1: Ecco, precisiamolo.
3: Va
1: tanti
3: bene,
1: baci, ciao. Lisa.

0: Antò, Antò, Antò.
1: Basta.
0: Fa caldo. Io sono il tuo amore. C'è un altro che non risponde stamattina. Sai chi è?
2: Chi è?
0: Sai chi è? È lui. Mi ha abbandonata. Maurizio non mi risponde neanche al telefono.
1: Ma lui,
0: Già spaparanzato nell'acqua, al mare. Bello.
1: Mentre... Domenica mi ha dato una foto dove era praticamente sul lettino. Lui,
0: capito? Mo' che torni Maurizio di Bari, sconterai quelli e gli altri.
1: Beh. Nel frattempo potete ancora messaggiare al 333-166-5757.
0: Per interagire e movimentare il vostro sabato mattina in compagnia di Rosangela e Antonio.

Rosangela, buongiorno. Mi sa che hai fatto qualche danno oggi con questa ricetta. Stanno tutta inzuppetto. Ecco perché non rispondo al telefono.

0: Siamo sommersi dagli auguri. Buongiorno Raffaele, benvenuto su Radio Puglia. Tanti auguri. Ciao Raffaele, ho sbagliato.
1: Seria?
0: Seria? Serissi. Ti sembro una che scherza. Ma beh, vorrei dire. È emozionato, sei emozionato Raffaele, diamogli qualche secondo per riprendersi.
2: È giusto, è vero,
1: non
2: Raffaele.
1: Non aspettavo, io stavo bello giocando sulla Switch.
0: Dov'è che stavi giocando? Sulla bici?
1: Con la Switch, Super Mario Odyssey.
0: Ah, con la Switch, amore della zia. Senti, ma vabbè, la scuola è finita, quanti anni c'hai?
1: 14 oggi.
0: 14 anni!
2: Auguri!
0: Quanto vorrei avere.
1: Da chi vi è arrivata la voce?
0: Ci è arrivata una voce da parte di Piervito e Gianvito. Che
1: lo sapevo! Piervito e Gianvito.
0: Sì, dico bene?
1: Sì.
0: Che hanno voluto fare.
1: Migliori amici.
0: Che bello, hai visto? Allora, noi siamo felicissimi di essere stati portavoce di questa sorpresa. Ancora tanti auguri, Raffaele. Resta in ascolto di Radio Puglia. Ciao.
2: Ciao.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Leonardo, prendi pillola pressione.
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bellette.
8: Io giallo, tu gialli,
5: gialliamo.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: E sale, sale, risale, più a fior di pelle.
8: Radio Puglia.

0: Vediamo.
1: Ti stiamo
2: Pronto?
1: provando a chiamare, Michele?
2: No.
1: Ciao. No. Sei Michele?
2: No.
1: Chi abbiamo chiamato? Bella questa, mi dici chi sei?
2: Sono Francesco.
1: Francesco, Francesco.
0: Ci hanno dato un numero sbagliato.
1: È un numero sbagliato, va bene.
0: Abbiamo sbagliato.
1: Allora, qualcuno ci ha dato il numero di Michele, ma risponde Francesco. Giusto?
0: Giusto.
2: Hanno sbagliato.
1: Va bene, grazie. Ciao. Comunque. Ciao.
2: Ciao.
0: Chi è? Come mai?
1: E vabbè, capita, dai, non ti preoccupare. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo qui in diretta. Questo è Spazio Mattina, il vostro spazio preferito, dove avete la possibilità di interagire, mandare i numeri sbagliati, spunzare il biscottino.
0: Che fantastica storia,
1: che fantastica storia è la vita. Questa canzone del 2003 di Antonello Venditti ci racconta che effettivamente la vita è una fantastica storia e va presa sempre con leggerezza. Bisogna sempre sorridere, vero Antonio? Almeno
0: assolutamente
1: questa è la mia politica.
0: Anche perché la vita è solo una e quindi bisogna viverla intensamente.
1: A 360 gradi con il sorriso, sempre e solo il sorriso.

0: Stavolta non abbiamo sbagliato.
1: Che fantastica storia è la vita. Vediamo. Michele sarà l'ascolto, sarà pronto a rispondere al telefono? Va bene, intanto io faccio gli auguri. Auguri a Michele, questi auguri arrivano da zio Roberto, Damiana e i cugini Lucia e Michele. Ragazzi, oggi
2: non risponde già, la segreteria,
1: lo posso dire
2: telefonica?
1: Il dialetto? Sì. Io sciurneta, che bello! Ti piace, Antonio?
0: Certo,
1: tu
0: certo.
1: Sei di Monopoli come me, abbiamo lo stesso dialetto, quindi non ti posso chiedere il tuo dialetto come si dice. No, io sciurneta.

0: Stefania?
1: Stefania, sì. Che sia finita.
0: Pronto?
1: Stefania.
2: Pronto?
1: Ciao Stefania, stai dormendo?
2: Sì.
1: Sono Rosangela, sei in diretta su Radio Puglia.
0: Auguri.
1: Benvenuta, buon compleanno.
2: Grazie.
1: Mamma mia, Stefania, speriamo di non averti disturbato. Intanto noi siamo venuti da te in maniera così irruenta perché volevamo farti una sorpresa.

0: Dobbiamo salutare la nostra amica Mary, che io ho paura veramente. Ha bisogno di un po' di musica allegra, ha detto, perché se no mi porterete sulla coscienza.
1: Cara Mary, abbiamo messo un po' di
0: cerchiamo di accontentare, cioè, tutti quanti, cioè, esatto. Siete veramente tanti, ragazzi, anzi approfittiamo, direi, Antonio, per ringraziare di tutto l'affetto di cui ci inondate tutti i giorni. Quindi cerchiamo di accontentarvi e accontenteremo anche te, non ti muovere, eh?
1: No.
2: Radio Puglia.
1: Va bene così?

0: Viva, viva la Carrà!
1: Voilà! Elettra Lamborghini qui su Radio Puglia quando sono le 11.51. Questa mattina in compagnia di Antonio e Rosangela, una coppia in via del tutto eccezionale. Poi ti darò il mio voto, posso?
0: Grazie.
1: Anche
0: Rosando,
1: tu mi devi dare il tuo voto per la prestazione di quest'oggi. Dai, ci diamo un voto a vicenda.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché stanno cercando di allontanarmi da lui, ma non ci riusciranno mai. Perché per noi sarà per sempre. Sì, Maurizio.

0: male.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Buongiorno Giuseppe, benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri.
3: Grazie.
2: Che stavi facendo Giuseppe, i palloncini?
3: Sì, sto facendo i palloncini.
2: Ma perché mi hanno detto che sei Giuseppe dei palloncini?
3: Come?
2: Mi hanno detto che sei Giuseppe dei palloncini.
3: Sì.
2: E cioè, fai i palloncini?
3: Sì, organizzo eventi.
2: Ecco, quindi c'era un'attinenza, insomma, con i palloncini.
3: Sì, c'è un nome che porto da tanti anni.
2: Io invece avevo pensato fosse, sai, quei soprannomi che insomma senti che poi.
3: Vabbè, il soprannome ormai è Palloncino. Non mi chiamano più Giuseppe, mi chiamano Palloncino.
2: Palloncino, che carino. Caro Giuseppe, questi auguri ti arrivano da parte di Fedele che ci ha scritto per farti questa sorpresa.
3: Grazie mille, grazie Fedele, un abbraccio, grazie, voglio bene a tutti.
2: E noi abbracciamo te, un bacione,
3: grazie,
2: ciao Giuseppe.
3: Sempre, grande Radio Puglia, grazie, grazie di cuore.
2: Ciao.
1: Ciao,
3: ciao, ciao, buona giornata, grazie.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: Il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: Eccola finalmente.
1: Pronto?
0: Eccola qui, Denise. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta su Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Tanti auguri da tutti
1: grazie,
0: noi di Radio
1: grazie.
0: Puglia, ovviamente. Aspetta che non ho finito. Sei di fretta? Eri dal parrucchiere?
1: Sì, ah, era
0: vedi, io so tutti, i fatti li so tutti, Antonio. Qui si possono nascondere quanto vogliono, ma io li so tutti. Perché devi sapere?
2: Io non avevo dubbi, ho detto sicuramente avrà qualcosa.
0: È vero, di
2: importante,
0: più importante da fare. Perché tu, vabbè, sei in partenza, so che sei in partenza.
1: Sì.
0: Va bene, non
1: sarò
0: diciamo
1: fuori, sì.
0: Sarai fuori, non diciamo dove,
1: ma weekend, non diciamo dove, sai.
0: Però dobbiamo dire con chi vai in questo
1: e
0: weekend.
1: Con chi è?
0: E dai, diccelo, dai.
1: Con chi? Con una persona che voi conoscete molto bene.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E chi è? Chi è? Come si chiama?
1: Fa parte della radio. Ecco.
0: Ah, è il nostro Danny, perché
1: ecco.
0: Come vi dicevo prima, ragazzi, dai, ufficializziamolo. Danny è la Denise è la compagna di Danny.
1: È lo stesso nome, dai.
0: Esatto. Un applauso, brava.
1: Grazie.
0: A questa donna che ha tutto questo coraggio. No, sono scherzando. Senti, allora io ho un messaggio per te, tesoro. Vabbè, tanti auguri da tutta
1: grazie
0: la famiglia, a tutte le persone che ti vogliono bene, ovviamente
1: grazie,
0: tutta la famiglia di Radio Puglia. Io mi permetto di farlo in particolar modo perché ho il piacere di conoscerti e sai che c'è una particolare simpatia e non perché sopporti Danny, non è per quello,
1: ovviamente.
0: Tesoro, ma io ho un messaggio speciale per te ed è vero, non è mio,
1: dimmi.
0: Da
1: non
0: parte di Danny. Ti amo
1: tantissimo,
0: mi ha detto di dirti.
1: Oh mio Dio.
0: Ecco, oh e mo, come
1: non me
0: ragazzi,
1: l'aspettavo, da lui non me l'aspettavo.
0: Anche io sono sincera.
1: Non me l'aspettavo.
0: Sono sincera, Denise, perché quando mi ha inviato questo messaggio, ho detto, ma scusa, è lui, fammi vedere bene, perché non lo vedo. Cioè, sicuramente è chiaro, come tutti gli uomini e tutte noi donne, capacissimo
1: certo
0: di provare sentimenti, però gli uomini fanno un po' fatica, è vero?
1: Sì, fanno fatica, però non me l'aspettavo, però è riuscito, dai.
0: Hai visto?
1: È ricambio, ovviamente.
0: Hai visto? Che amore. Io poi, vabbè, questo di mio ti volevo fare la proposta di matrimonio, questa è una cosa mia.
1: Ora stiamo galoppando,
0: Stiamo galoppando un po' troppo, però Danny, abbiamo sbloccato il primo livello, zia, sblocchiamo pure gli altri, è vero?
1: Beh, piano. Tempo debito.
0: Sì, ogni tempo arriva, però
1: esatto,
0: l'animazione ce l'abbiamo, la sala la troviamo,
1: abbiamo
0: non ti
1: tutto.
0: Esatto, non ci vuole niente, va bene. A parte
1: l'organizzazione.
0: Esatto. A parte questi scherzi, io ti abbraccio virtualmente,
1: grazie,
0: come ripeto, da tutti noi di Radio Puglia. Porta a casa con te in questo viaggio Danny, ma soprattutto tutto il suo amore.
1: Grazie mille.
0: Tanti auguri di buon compleanno.
1: Ciao, grazie, Denise, buona giornata. Ciao.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sì, pazza di te.
1: E abbiamo scelto questo featuring tra Achille Lauro e Laura Pausini, 16 marzo, per sottolineare l'amore di Danny per Denise. Ancora tanti auguri, io approfitto di loro per fare un saluto speciale ad Arianna, il nostro Jonathan, mi posso permettere di dire il nostro Jonathan di Radio Puglia, e il piccolo Samuele, che è piccolo, piccolo grande, perché so che sei bello alto, Samuele è l'unico pezzo che mi manca di questa famiglia da conoscere. Un abbraccio e un bacione a voi che ci state ascoltando in auto, mentre andate dove? Questo non me l'avete detto.
2: Attendiamo.
1: Lo sono fatti miei, è giusto?
2: No, no, attendiamo, se ce lo vogliono
1: attendiamo,
2: dire.
1: Attendiamo, esatto, ancora pochi minuti qui a Radio Puglia, in diretta con Rosangela e Antonio, sino alle 12.30, 333-166-5757 per interagire con noi.

0: io credo che insomma il 4 luglio sia una delle giornate. Ciao Pino, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia, soprattutto buon compleanno.
1: Ciao, grazie.
0: Sei in viaggio, vero Pino? Stai andando in aeroporto, giusto?
1: Sì, sono sì, è in ritorno dall'aeroporto.
0: Ah, in rientro, ok, perfetto, rientro, va bene. Sì. Allora, io ovviamente ti chiamo per farti tanti auguri di buon compleanno, non di mia iniziativa. Ci sono due persone per te speciali che quest'oggi hanno deciso di farti questa sorpresa attraverso Radio Puglia. Tu immagini chi sono, vero?
1: Sì, immagino.
0: Sono Nicola e Anna, i tuoi suoceri, che ti fanno tanti auguri e ti mandano questo messaggio. Noi ti amiamo esattamente come se fossi un figlio. Che bello, vero?
1: Devo piangere adesso.
0: No, piangere no, poi vedi tu, però insomma, immagino sia un bel messaggio per te.
1: Certo. Molto piacere.
0: Un abbraccio anche da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a voi,
0: Pino.
2: Auguri.
0: Ciao.

0: You and Me, che bella canzone. Noi siamo una radio diversa dalle altre.
1: Perché, Antonio?
0: Siamo diversi, noi siamo completamente diversi.
1: Siamo,
0: come dice, esatto, Bea, la piccola speaker, siamo tutti pazzi.
1: Pazzi, beh, questo è poco ma è sicuro. E come dice Maurizio, se non lo siamo, chi arriva qui poi lo diventa. Chi non regge, chi non mantiene questo ritmo, va via, smamma, certo, ragazzi. Ehi, Antò, sono le 12:17, ma che se magna oggi a casa? Chi cucina a casa tua? Tu o l'Anna?
0: Secondo me oggi non si mangia nulla.
1: Ah, bene, a posto. Sì, sì. No, perché sai, questo ieri, è l'orario in cui almeno le persone che sono diventate pigre come me, perché devi sapere che io amo cucinare, io adoro cucinare, però essendo perennemente a dieta ho detto vabbè, ho capito, facciamo prima, smonto la cucina, non cucino proprio più, e quindi si fa prima, e quindi sono diventata pigra in cucina, no, in questo senso, perché so che non posso sbizzarrirmi più di tanto, per cui arriva quest'ora e ancora non ho deciso cosa mangiare.
0: Vedremo. Intanto
1: facciamo così, accontentiamo, esatto, la nostra amica che ci ha scritto, Chiara da Bari, e ci ha richiesto questa canzone. Nel frattempo io penso cosa cucinare.
0: Va bene, poi ce lo dici.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Allegri, allegri.
1: Allegra, allegra, come suol dire. Vedi, per rimanere in tema di dialetti, nel mio dialetto, cioè di Monopoli, si dice allegra, allegra.
0: Anche nel
1: si
0: mio.
1: Dice anche nel tuo, perché siamo per l'appunto dello stesso paese.
0: Beh, va noi bene, siamo giunti al termine.
1: È
0: noi.
1: Vero? Però, no. Sì. Perché? Dimmi, no, dimmi, no. Dimmi.
0: Ti devo far ascoltare prima questo messaggio.
1: Sì.
0: Lo ascoltiamo e poi
1: ascoltiamo,
0: salutiamo.
1: Vai.
0: Non vuole partire.
1: Non vuole partire. Vabbè,
2: riguardano gli uomini e la donna. Io faccio solo un unico paragone: che Rosangela è la donna di più stupenda che possa esistere in Puglia. L'unica è veramente Rosangela, una vera donna.
1: Cioè, hai io me lo porto a casa. Ma lui me lo porto a casa. Perché oggi qui a Radio Puglia abbiamo parlato della differenza, diciamo in qualche modo, che esiste tra uomo e donna, quelle che sono le qualità che mancano un uomo di una donna e viceversa. Abbiamo un po' giocato, soprattutto perché tu sei l'uomo di Anna, della nostra Anna, è vero? Sei
0: certo.
1: Il marito di Anna, diciamolo, svegliamolo.
0: Oppure lei è mia moglie. Diciamo.
1: Esatto, vabbè, siamo là, dai, come si dice? La proprietà commutativa, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato
0: non cambia,
1: ragazzi. Così come voi non dovete cambiare radio, dovete rimanere qui sintonizzati su Radio Puglia. Io vi ricordo per l'ennesima volta l'appuntamento di questa sera allo spettacolo a Castellaneta Marina, Back to the Future, la nostra Tea vi farà scatenare e divertire con, abbiamo detto, spettacolo per bambini, bolle di sapone giganti, baby dance, social dance.
0: Macello!
1: Macello, come dice Antonio. Allora Antonio, noi andiamo a preparare il pranzo, vi salutiamo, vi mandiamo tanti baci, vi auguriamo un buon weekend e io vi invito a rimanere sintonizzati con tutta la musica di Radio Puglia e soprattutto vi aspettano domani mattina per l'appunto Antonio, Anna e la piccola Bea con Una Domenica Insieme, il programma per l'appunto della domenica. Io Rosangela vi saluto, vi mando tanti baci.
0: A te quando ti troviamo di nuovo.
1: No, no, voi a me mi trovate qui il martedì mattina, il giovedì mattina, il sabato mattina e in via del tutto, cioè nuova, una novità, ci sono anche a Pomeriggio Nair il mercoledì.
0: Ok, perfetto. Ciao, alla prossima.
1: Tanti baci, ciao.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20:30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il batti

0: Torino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20:30 sabato sera 4 luglio. Non mancare!
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli Caro, acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
8: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Migranti vittime di scelte prese o mancate. Forte messaggio da Papa Leone XIV, che nel giorno dell'indipendenza americana compie una visita pastorale lampo a Lampedusa. Dopo la preghiera al cimitero davanti alle tombe dei migranti senza nome, il Papa ha attraversato la porta d'Europa, poi l'omaggio alla targa che dedica a Papa Francesco il Molo Favaloro e la Santa Messa, dove ha esortato politici e società civile. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale, dice.
3: Da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità.
2: E nelle celebrazioni americane del 4 luglio, dove cade il 250° anniversario dell'indipendenza americana, spicca il discorso di Trump sotto il monte Rushmore. Siamo il paese più potente del mondo, ha ricordato, battezzando lo spettro del comunismo come il pericolo più grave mai affrontato dalla nazione. A Washington ha annunciato un discorso lunghissimo che sfiderà temperature record. Da Roma il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca per il traguardo del 250°. Il capo dello Stato ha definito i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e ha posto un accento sulla tutela dello Stato di diritto come pilastro delle nostre democrazie. Il 20° gol ai mondiali di Leo Messi, decisivo anche nell'autorete della vittoria, evita un clamoroso KO dell'Argentina, campione in carica, costretta ai supplementari da Capoverde, che si arrende soltanto 3-2. E stasera si alza il sipario sugli ottavi con le prime due gare. Jenny De Gaetano.
4: Gol e assist, tanto per gradire. Leo Messi prende per mano l'Argentina, spaventata dalla sorpresa a Capoverde. Fine supplementari, gol numero 7 della Pulce, 20° ai mondiali, dove segna da 8 gare di fila. E non bastasse, decisivo nell'azione che provoca l'autorete dei nordafricani per il 3-2 della gioia albiceleste. Le sorprese però non finiscono qui, perché i campioni in carica martedì negli ottavi troveranno l'Egitto, che si sbarazza ai rigori dell'Australia. Nell'altra gara di martedì, Svizzera-Colombia, che nelle ultime gare dei sedicesimi fanno fuori 2-0 l'Algeria, 1-0 il Ghana. Ma non c'è tempo per far riposare le emozioni. Stasera si eleggono le prime due nazionali promosse ai quarti. Ore 19 a Houston, primo ottavo Canada Marocco, favoriti, Saibari e compagni nordamericani mettono sul piatto il fattore casalingo, confidando nel risveglio di Jonathan David. Alle 23, Philadelphia, il Paraguay, carnefice della Germania con le super parate di Gill, sfida una tra le grandi favorite, la Francia, dell'asso Mbappé, una delle stelle dei galletti che fanno leva sul talento sopraffino di Olise, fino ad oggi praticamente perfetto. Domani una sola gara, Brasile-Norvegia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia Basilicata nel corso di queste giornate il tempo si sta sfilando rapidamente verso i Balcani, permettendo al sole di tornare protagonista ovunque, con clima estivo decisamente più gradevole. Ad inizio settimana maggiore variabilità, con qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano e sul Molise. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Leonardo, prendi pillola a pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina!
3: Si bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
14: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
12: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Radio Puglia. Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: L'almanacco del giorno.
1: Sabato 4 luglio 2026,
2: 185esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Elisabetta e Santa Rossella.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elisabetta. Il nome ha origine aramaica e significa il Signore è giuramento. Il numero portafortuna è il 9, il colore è l'arancione e la pietra associata è l'ambra.
0: Accadde oggi.
2: Il 4 luglio del 1776 il Congresso Continentale approva la Dichiarazione di Indipendenza. In essa 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiararono la propria indipendenza dall'impero britannico, esponendovi le motivazioni che le avevano indotte a questo atto. Con questo trattato nacquero quindi ufficialmente gli Stati Uniti d'America. La dichiarazione fu scritta dalla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta da Thomas Jefferson, che fu il principale redattore della prima bozza, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger Sherman. Il contenuto è suddiviso in tre parti: una dichiarazione di principi relativi ai diritti dell'uomo e alla legittimità della rivoluzione, un elenco di specifiche accuse e circostanziate nei confronti di Re Giorgio III d'Inghilterra e una formale dichiarazione di indipendenza.
0: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 4 luglio, ricordiamo Gina Lollobrigida, Enrico Bertolino, Paola Concia.
0: Le frasi del cinema.
2: Come sono belle le donne quando decidono di fare l'amore tra poco. Dal film La tigre e la neve.
0: Proverbio del giorno.
3: Quando l'acqua sale, il pesce mangia la formica. Quando l'acqua scende, la formica mangia il pesce. Proverbio Thai.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Siamo al 4 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo di oggi. Cominciamo dall'Ariete.
5: Gli astri parlano chiaro, progetti e sogni vanno bene a patto che si tratti di qualche cosa di realizzabile e non di impossibile. Situazione scorrevole per portare a termine una trattativa in corso, potenziare i vostri guadagni e far fruttare il denaro. Toro, le stelle vi contrastano e provocano nervosismo. Qualcuno avrà la sensazione di non riuscire a capire il proprio partner e di non essere capito. A qualche altro invece la vita di coppia comincerà ad andare stretta. Gemelli, giornata ricca d'opportunità e di promesse sul fronte professionale. Privilegiati dalla sorte saranno soprattutto coloro che operano nel settore del commercio. L'amore trionferà qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Cancro, dovrete solo allungare la mano e afferrare ciò che desiderate. Questo giorno è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. Se ve la sentite, iniziate anche un progetto di veloce realizzazione. Leone, cresce la tensione, forse, ma a dire il vero le contrarietà in campo professionale e affettivo ci sono. Niente di più, niente di meno di quelle che avete dovuto fronteggiare nei giorni scorsi, ma la bella notizia sta nel fatto che in serata la situazione muterà e diventerà favorevole. Vergine, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti nel lavoro. Giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancarvi, in particolare se la vostra attività richiede simpatia e predisposizione ai contatti. Bilancia, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo per trasformare le idee e le iniziative in azione concreta. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non si escludono guadagni extra. Scorpione, il cielo odierno consiglia prudenza in tutte le faccende di denaro. Non che si debba raccomandarvelo più di tanto, visto che per voi la cautela nello spendere è la regolarità più che l'eccezione, ma in questo giorno farete bene ad essere particolarmente vigili. Sagittario, ad aiutarvi oggi ci penseranno gli astri, è il momento di muoversi in nuovi campi, esplorando diverse possibilità di lavoro. Gli orizzonti si allargano e nella vostra vita possono entrare persone, interessi e progetti ambiziosi. Capricorno, non è il momento migliore per stuzzicare la buona sorte. Attenti alle sfide che raccoglierete in questo giorno, potrebbero vedervi sconfitti su tutta la linea. A fine giornata la situazione migliorerà, ora dopo ora. Acquario, vi attendono soddisfazioni in vari settori della vostra vita. Le idee non vi mancano, i progetti neppure. Le stelle vi rendono più entusiasti del solito e se avete un'attività commerciale o di rappresentanza, ne trarrete benefici. Pesci, il giorno è ideale per fare il punto della situazione e considerare attentamente gli obiettivi che volete raggiungere. Preparatevi a vivere momenti intensi. Per molti di voi il settore professionale è in grande evoluzione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto come sempre per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
6: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
4: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
11: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
8: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
8: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.

0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli.
3: Gialliamo!
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
3: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
10: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con piazze d'estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
11: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Chi trova Bancometalli? Trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera è meraviglioso. Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sabato sera, 4 luglio, in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In Piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera, 4 luglio. Non mancare!
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Torniamo in onda per presentarvi altre 5 posizioni, a partire dalla numero 15 fino alla 11. Le ascolteremo senza interruzioni. Partiamo da Anna, White Girl Wasted. Poi avremo la numero 14, Antidroga, con Emma e Fabri Fibra. Ascolteremo anche Sorry Scusa Lo Siento di dei Pinguini Tattici Nucleari. Numero 12, Dai Dai, Shakira e Burna Boy. E il numero 11, c'è Romantica con Ultimo.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Ora in onda la replica di Ranking Song.
10: Ma come? Devo presentare in inglese, Sofia? Ma che? Ma come? Non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Ma che? Cioè, scusa, se vogliono ascoltare Radio Puglia, l'ascoltano in lingua italiana, l'ascoltano. Cioè, hi guys, there is a ranking song. Are you ready?
11: Ranking song. I'm moving to the sun.

0: we listen another song. The last song. Last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Stacca il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
8: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

ma sono canzoni italiane, in inglese le devo pronunciare. Sofia, ma io non posso. No, no. No, listen, number three, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Fiera?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
5: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? A

0: materasso che vuoi tu.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina!
1: Sì, bella te!
3: Io giallo, tu gialli!
4: Gialliamo!
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso!
12: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Prossime ore in un contesto tranquillo tra Puglia e Basilicata, ma con venti che soffieranno sostenuti. Qui per quanto riguarda la giornata di domani, sole ovunque protagonista perché si rinforza progressivamente l'alta pressione. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi per il momento, con temperature massime fino ai 31 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
3: Sabato sera, 4 luglio, in piazza Kennedy a Castellaneta Marina, dalle 20.30, Radio Puglia vi aspetta con il suo spettacolo Back to the Future. Il battito degli anni 80 tra magiche bolle di sapone, giochi di prestigio, palloncini modellabili, baby dance, social dance e DJ set per far divertire tutti. All'interno della rassegna Valentino Summer 100 vi aspetta la musica di Radio Puglia. In piazza Kennedy a Castellaneta Marina dalle 20.30, sabato sera 4 luglio. Non mancare!
4: Vivi una serata magica, sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica. A Villa Maria a Castellana Grotte, cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
5: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
11: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta

0: Porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ehi Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
0: stai senza pensiero.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro! Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio, Marco Giallini, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il mattino

0: materasso che vuoi tu.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: me.
1: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
2: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana in

0: sera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta per eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Prossime ore in un contesto tranquillo tra Puglia e Basilicata, ma con venti che soffieranno sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole ovunque protagonista perché si rinforza progressivamente l'alta pressione. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi per il momento, con temperature massime fino ai 31 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in piazza Nicola e Costa sabato 25 luglio, Pio e Amedeo ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio, nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
7: Radio Puglia.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Leonardo, prendi pillola pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
8: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
5: Gialliamo!
10: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
11: Radio Puglia

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
12: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle.

0: Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Prossime ore in un contesto tranquillo tra Puglia e Basilicata, ma con venti che soffieranno sostenuti. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, sole ovunque protagonista perché si rinforza progressivamente l'alta pressione. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi per il momento, con temperature massime fino ai 31 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Vivi una serata magica sabato 4 luglio, immersi in un'atmosfera romantica a Villa Maria a Castellana Grotte. Cena a lume di candela in giardino e al pianoforte live Sabrina Schiralli.
6: Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 4 luglio, cena in giardino a lume di candela con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Leonardo, prendi pillola pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì, bella te.
12: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
13: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
14: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
13: Ah, impossibile.
14: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Ti svegli col mal di schiena e se

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
3: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

sarai sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai

0: non ci sei, non ci sei tu.
1: Radio Puglia, Radio Puglia, dipinge la tua estate.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.